0: Mix Radio.
1: Wow. Ho bisogno di una stasua. La che vuole. Completo candela. Yeah, yo gangsta.
2: Mami, ho pido.

0: Radio.
1: Guau, ho bisogno di uno stasso, a che vuole, completo, candela. E io, Gansa.
2: Mami, ho